Hai già viaggiato a sta mia e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare.